altri, questo destino ha. Io voglio dobro za nas. I su su nešto su bile, sve su se u pravu skrile. Prekrijte mi, kako ste danas.